0: You need the woman. You can fuck an artist, ferocica. You need the donna. You can fuck an artist, formica. Tu ferocia lo best umanica.
1: Tu ferocia lo best umanica.